tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

La madre di Edmondo De Amicis. Vi è un nome soave in tutte le lingue, venerato fra tutte le genti. Il primo che suona sul labbro del bambino con lo svegliarsi della coscienza, l'ultimo che mormora il giovinetto in faccia alla morte. Un nome che l'uomo maturo e il vecchio invocano ancora con tenerezza di fanciulli nelle ore solenni della vita, anche molti anni dopo che non è più sulla terra chi lo portava. Un nome che pare abbia in sé una virtù misteriosa di ricondurre al bene, di consolare e di proteggere. Un nome con cui si dice quanto c'è di più dolce, di più forte, di più sacro all'anima.

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: ascoltavo la felicità tra un cane abbaiare e l'acqua che si versava. Forse era un ruscello che aveva fretta di vedere il mare, perché poi si sa che la felicità vive in un abbraccio senza tempo.
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale
3: Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
1: Anarchi come? Sono un demonio io. Una belva umana. Altro che anarchico. Sono dotato di una tale dose di cattiveria da affossare tutte le guerre del mondo. Sono anche brutto. Per rappresaglia. Fascino zero. Forse sono malato di fegato, ma non mi curo. Così imparano. L'anarchico. Gli anarchici amano l'umanità. Sono una merda io, altro che anarchico. A me l'umanità mi piace guardarla dall'alto. A volte spengo la luce e mi metto alla finestra. Ridicoli loro, eh? Curano la facciata e qualche volta anche il di dietro. E io invece da qui li vedo ribaditi, spiaccicati sul marciapiede, schifosi, con le gambette che escono dalle spalle. Bisogna renderle chiare le superiorità morali anche con fatti materiali, se no si afflosciano le superiorità. Solo così si spiegano i campanili e le torri Eiffel. Qualcuno dice, andare a Dio, guardare sotto, dalla torre Eiffel, quando si è sullo stesso piano degli uomini è difficile considerarli come delle formiche, ti sfiorano. Ti accarezzano, ti entrano dentro. Che schifo, ci si affeziona. Non c'è niente di peggio dell'amore, me lo devo ricordare, sono una merda io. Che c'è, eh? Guardami in solo, stupidini! È il tempo che è cattivo? No, sono io che sono una merda! I bambini, come li odio i bambini. Con i bambini è più difficile, eh? È come bocciare il pallino. Ci vorrebbe l'anticipo. Ma cresceranno, eh! Diverranno dei bei testoni, allora io. Guarda, guarda come corrono, guarda. Mai che guardano sotto una macchina, mai. Io sono per le macchine, sono una merda. È tuo, prendilo. L'ha mancato, guarda. Negati, non ne prendono mai uno.

0: Una volta uno l'hanno preso. Non era un bambino, no? Era un anziano. Meglio che niente.
1: L'ambulanza. Io giù che arrivo primo. L'ambulanza. Sono caduto lì primo.
0: L'ho visto lì per terra. Ho visto tutto quel sangue. Quanto sangue. Stai calmo, mi dicevo. Non è niente. Non è più commovente di un po' di smalto fresco, dai. Fai conto che gli abbiano dipinto la faccia di rosso. Tutto qui, dai, che ti fregano su giunto. A un certo punto ho sentito una sporca dolcezza, una schifosa pietà prendermi alla nuca e anche alle gambe. E sono svenuto. Ma come? Sono una merda. Mi sono risvegliato in farmacia. Erano gentili, mi davano da bere, mi davano delle gran pacche sulle spalle, mi volevano bene. No, sono scappato, li ho insultati, sono corso a casa terrorizzato. Per un attimo, anche se solo per un attimo, ho avuto paura di non essere neanche una merda.

Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Bonjour à tous des dites de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Sì, sì, sarà lei che vi fa innamorare del radiodramma. Anche se la ragione narra della vita, non vi è certezza. Ma noi spesso si dimentica, presi dall'incessante battito del tempo, che ci sono cose da ricordare, come quel Dio che, pur di restare immortale, si cinse la testa di Lauro, sacrificando la sua amata musa. Ma io so che lei, quella che qualcuno osò persino definirla sorella, mi osserva, mi segue ed è sempre in agguato. Eh già, sarà lei, prima o poi, a togliermi il respiro, forse lasciandomi con gli occhi aperti a godere del suo magico incanto che a tutti fa paura, tranne agli attori, abituati a recitare con lei per farne spettacolo, sapendo che sarà lei a fare di te un successo.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: presidenziali francesi un nuovo candidato. Da oggi divieto di cellulare nelle scuole francesi e l'UE non incanta più. Bruxelles sconfitta. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, centrale Milano, per lunedì 31 agosto 2026, in podcasting su Onde Media e su franciaoggi.com. In redazione Marco Ugo Versotti, da Parigi Rachel Costa. Da lunedì 1 settembre più di 12 milioni di alunni e 850.000 insegnanti tornano a scuola per scoprire un ventaglio di cambiamenti disciplinati del nuovo calendario scolastico. Il provvedimento più diffuso è il divieto d'utilizzo dello smartphone nei licei. Si potranno forse usare i feature phone, quelli vecchi tipo Nokia, un Symbian. La legge approvata in luglio dal Parlamento e promulgata dal presidente Macron prevede la totale proibizione di telefoni portatili e smartphone a partire dalla prima giornata di lezione. Il governo, tramite il portavoce Brigeon, ha confermato la possibilità di introdurre eccezioni per alunni con disabilità, per classi preparatorie o per gli studenti di BTS, mentre i dirigenti di istituto potranno stabilire l'eventuale uso consentito negli spazi esterni, le modalità di custodia e le sanzioni saranno definite nei regolamenti interni. Altra novità è l'istituzione permanente di una classe prepa seconde. Dopo la fase sperimentale del 2024, un decreto l'ha inserita nel codice dell'istruzione, offrendo un anno di percorso di rafforzamento tra la fine della terza media e l'ingresso in seconda per chi non ha ancora conseguito il diploma di licenza o necessita di consolidare le proprie competenze. Attualmente la misura è presente in circa un centinaio di licei. Da settembre i gruppi in quarta media introdurranno corsi di educazione finanziaria con il passaporto EducFi, rilasciati in collaborazione con la Banca di Francia. Gli studenti dovranno partecipare a moduli formativi e a un test che verifica la capacità di gestione di un conto corrente, l'utilizzo dei principali mezzi di pagamento e consapevolezza del sovraindebitamento. L'obiettivo dichiarato dal Ministero dell'Istruzione, che si chiama Jeffrey, è fornire a tutti i giovani le chiavi dell'autonomia economica. Il ministro ha inoltre annunciato la creazione, a partire dal 2027, di un concours général des collégies riservato al massimo 10% degli alunni per disciplina tra francese, matematica, storia, geografia, arti e coding. Le prove, programmate per gennaio, seguiranno il modello del tradizionale concorso generale dei licei. Il questionario annuale sul bullismo sarà ampliato, includendo per la prima volta domande su violenze sessuali e di genere. Il ministro ha sottolineato che 10 milioni di studenti dalla scuola materna al liceo saranno coinvolti in un sondaggio anonimo con la possibilità di fornire il proprio nome per essere messi in contatto con un adulto di riferimento. Nella scuola materna dovranno dunque riempire un questionario. I bambini della scuola materna dovranno riempire un questionario, un formulaire. E qui in Francia il capo del Partito Socialista, Olivier Faure, conferma la sua candidatura alla primaria. Il segretario generale del Partito Socialista francese, Olivier Faure, pensavamo fosse Glucksmann, e invece no, è Faure, ha ufficializzato domenica sera sul telegiornale di TF1 la propria immessa alla primaria del suo partito in vista della tornata presidenziale dell'anno prossimo. Sono candidato alla presidenza della Repubblica, ha dichiarato, aggiungendo che intende portare la Francia più giusta, a ricostruire, ricomporre e riparare la fragilità del paese. Con la sua istanza, forse colloca al fianco di altri esponenti della sinistra che hanno già annunciato la partecipazione: il deputato Glucksmann, di cui abbiamo appena parlato, l'ex ministro Goudège, il sindaco di Parigi Philippe Roon e l'ex candidata Ségolène Royal. Glucksmann ha definito il percorso di Forum un momento di chiarificazione durante la puntata France su France 2. Non capiamo cosa voglia dire. Nel corso dell'intervista Faure ha sottolineato la necessità di unire la sinistra contro la destra e l'estrema destra, il modo migliore per unirla è candidarsi contro Glucksmann, escludendo un confronto interno. Ha inoltre ricordato l'esperienza di François Hollande, soprannominato Monsieur 3%, 3%, che nonostante i deboli sondaggi riuscì a conquistare l'Eliseo, ribadendo che niente accade mai secondo i piani. Ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Il reale di Rachel. Il circo dei socialisti è di nuovo in città. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Il nostro amato Olivier Faure ha finalmente deciso di lanciarsi nella corsa alla presidenza. Proprio mentre il 20 ore di TF1 trasmetteva il gelato della notte. Ma davvero è necessario un annuncio televisivo per confermare ciò che tutti gli osservatori politici avevano già indovinato da mesi? Forse il vero spettacolo è vedere quante volte la stessa frase «Voglio una Francia più giusta» può essere ripetuta senza che il pubblico crolli dal sonno. E poi ci troviamo a contare i candidati come se fossero caramelle in una festa di compleanno. For Blacksman, Greggi, Throne Royal e ogni volta il partito cambia nome più volte di quanto cambiano le mode di capelli. Non è forse un po' una scusa elegante per nascondere l'incapacità di definire una linea politica coerente? Il giornalismo, con la sua devozione al chi è chi, sembra aver dimenticato di chiedere qual è il vero programma? Il sondaggio Elabe, che indica il 3,5% dei suffragi, servito a ricordarci che anche gli Champions League possono emergere dal nulla, a patto di citare Strasburgo, Hollande e qualche citazione da Il Parisien. Ma quanti di noi hanno fiducia in una statistica che sembra più un'ulteriore scenetta da varietà? Quando il numero diventa la unica arma, la politica rischia di trasformarsi in gara di pop. Infine, Ford promette di ricostruire, ribattere, riparare tutto. Sembra dimenticare che il vero nemico non è la destra né l'estrema destra, bensì una sinistra che combatte solo con la sinistra. La domanda è: quante volte dovremo assistere a questo duello fratricida prima che qualcuno trovi il coraggio di proporre qualcosa di realmente nuovo? Con del giorno. Monaco chiese al maestro: se il capo del Partito Socialista annuncia la sua candidatura, è davvero un segno di speranza o semplicemente un altro rumore di fondo nella giostra politica? Il maestro rispose: è come un tamburo che suona in un deserto. Il suono riempie l'aria, ma nessuno sa se c'è davvero una melodia da seguire. Il monaco insistette: è questa, melodia di speranza, dove può condurci? Se i candidati cambiano nome più spesso di un camaleonte che cambia colore? Il maestro sorrise e disse: io? Ma Leonte pensa di confondere gli occhi, ma il vero cambiamento è nel cuore di chi osserva la verità e che nessuno è mai davvero perduto, solo dimenticato. Ma torniamo alle notizie. Non incanta più Bruxelles, sconfitta dopo il rifiuto islandese di riprendere i negoziati per la Bruxelles ha subito un duro colpo domenica, quando gli elettori islandesi hanno respinto con il 52,84% il referendum sulla ripresa delle negoziazioni per l'ingresso nella Unione Europea. L'isola, che è già membro dello spazio economico europeo e dell'area Schengen, ha così confermato la volontà di non approfondire ulteriormente i legami con l'Unione. Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha dichiarato a Kristrun Frostadottir, primo ministro islandese: il rispetta pienamente la scelta democratica dei cittadini. Tuttavia, la delusione è stata evidente a Bruxelles. Deputata europea ecologista Saskia Brickman ha commentato che UE non fa più sognare, mentre il deputato europeo centrista Sandro Gozzi ha definito il risultato un avvertimento che l'Europa deve prendere sul serio. Secondo i rappresentanti europei, il risultato mette in luce una perdita di attrattiva del blocco. Sandro Gozzi ha sottolineato che il potere di attrazione dell'Unione non può essere dato per scontato e deve essere ricostruito, soprattutto nella burocrazia. Alcuni eurodeputati hanno anche rimarcato la necessità di guadagnare la fiducia dei paesi candidati, altrimenti il processo di allargamento rischia di stagnare. L'Islanda è stata vista come un candidato ideale per allargamento, data la sua economia ricca di risorse naturali e la posizione strategica nell'Atlantico settentrionale. UE aveva annunciato la disponibilità a fare concessioni su temi sensibili, in particolare sui diritti di pesca, ciò che rappresenta il 40% delle esportazioni islandesi. Il risultato ha invece alimentato l'entusiasmo dei gruppi euroscettici. La leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen ha interpretato il voto come prova di una Europa di nazioni libere. Anche Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha elogiato gli islandesi per aver difeso la loro indipendenza. L'ultimo allargamento dell'Unione risale al 2013 con l'adesione della Croazia. Negli ultimi anni, i progressi negoziati con i paesi dei Balcani occidentali sono stati lenti perché l'adesione di nuove nazioni rimane incerta. Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha in programma di recarsi in Groenlandia a settembre. L'Ario Article è ora messo in ombra dal risultato islandese. BFM Business, 31 agosto 2026, fact check by Gemma Quarr. Celine Dion, il luogo amato da Michael Jackson e Katy Perry, dove ha trascorso l'estate. Celine Dion non ha atteso l'arrivo a Parigi il 28 agosto per preparare i suoi concerti. Un artista canadese ha trascorso l'estate 2026 nel celebre Palms Studio, situato all'interno del Palms Casino Resort di Las Vegas. Un complesso di registrazione e prove storico per le più grandi icone della musica, Michael Jackson a Britney Spears fino a Katy Perry. Quella struttura la cantante ha lavorato senza sosta, insieme a Jean-Jacques Goldman, che sta curando il ritorno di Dion dal suo tour di 2 anni e mezzo. Ed è dedicato settimane alle prove dei nuovi spettacoli che saranno presentati a Parigi a partire dal 12 settembre. Le prove si sono svolte sia a Las Vegas sia a Montreal in massimo segreto, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Parisien. Parallelamente, Dion ha approfittato della vicinanza della sua residenza Henderson, dove vive da più di 20 anni in una zona ultraservata chiamata South Shore, situata a pochi chilometri dal suo studio. Il quartiere è circondato da un lago privato, tra deserto e montagne, e dispone di un aeroporto privato, rendendo possibile per la star una vita tranquilla lontano dal trambusto di Las Vegas. La scelta del Palm Studio si è rivelata strategica. Oltre a permettere a Dion di perfezionare la performance, l'ambiente è stato crocevia di collaborazioni con artisti di fama mondiale, confermando così il suo ruolo di punto di riferimento nell'industria musicale internazionale. Alla 30 agosto 2026, Fact Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 31 agosto 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onda media sui 1175 Hz. Da Parigi sono Rachel Costa. Stati Uniti colpiscono l'Iran, i primi attacchi in più di un mese. Le forze armate statunitensi hanno lanciato un'operazione aerea contro 2 lanciatori di missili iraniani sull'isola di Iraq, nella zona del Golfo di Hormuz. Frank Journey è stato giustificato da Washington come risposta a provocazioni persiane contro le rotte marittime internazionali. La mossa ha suscitato una forte reazione a Teheran, dove le autorità hanno lanciato un contrattacco contro obiettivi militari statunitensi in Giordania. Il mercato energetico ha subito un immediato rialzo. Il prezzo del petrolio Brent ha superato i $90 al barile, riflettendo le preoccupazioni degli investitori per la stabilità dell'offerta globale. Gli analisti temono che un'escalation di ulteriori colpi aerei possa alimentare una spirale di volatilità nei mercati, con ripercussioni sui fabbisogni di energia di imprese e consumatori in tutto il mondo. I cittadini islandesi respingono l'adesione all'Unione Europea. Alle elezioni di domenica la popolazione dell'Islanda ha votato il 52,8% contro il ripristino dei negoziati per ingresso nell'Unione Europea. Il risultato è stato accolto da Bruxelles come una sconfitta diplomatica, ma le autorità islandesi hanno definito la decisione un'espressione della volontà popolare di mantenere l'attuale autonomia. Il referendum è stato ampiamente promosso da partiti che temevano una perdita di sovranità economica, mentre i sostenitori dell'UE hanno sottolineato i potenziali benefici commerciali. Con il voto concluso, il governo islandese dovrà rinegoziare le relazioni con l'Unione, concentrandosi su accordi commerciali settoriali piuttosto che su un'adesione completa. Il prezzo del petrolio supera i $90 a seguito dei primi attacchi statunitensi all'Iran. Il mercato dei combustibili ha reagito immediatamente alle azioni militari degli Stati Uniti contro l'Iran, spingendo il prezzo del Brent oltre il livello dei $90 al barile. Gli operatori hanno indicato che la tensione nella regione del Golfo, cruciale per il transito di circa un terzo del commercio petrolifero mondiale, sta alimentando un'ondata di timori per possibili interruzioni di fornitura. Gli esperti di energia hanno avvertito che se le ostilità dovessero protrarre

0: Equity Owner, mentre gli investitori hanno cercato rifugio in asset più sicuri. Le autorità dei principali paesi produttori hanno espresso preoccupazione per la stabilità dei flussi di approvvigionamento, non avvertendo che ulteriori escalations potrebbero innescare un rialzo prolungato dei prezzi. Analisti di mercato suggeriscono di monitorare da vicino le dichiarazioni diplomatiche per valutare la probabilità di una nuova ondata di tensioni che potrebbe rafforzare la volatilità dei prezzi del carbone e del gas. Singapore incentiva le famiglie per contrastare la crisi demografica. Il governo di Singapore ha lanciato un pacchetto di incentivi in contanti e agevolazioni fiscali destinato a sostenere le coppie con figli piccoli, nella speranza di invertire il trend di calo natalizio. Misure includono contributi mensili per i primi 3 anni di vita dei bambini e sconti su servizi di assistenza per l'infanzia, in risposta a una crescente preoccupazione per il rallentamento della crescita della popolazione. Secondo le autorità, il costo medio di allevare un figlio è aumentato drasticamente negli ultimi 10 anni, spingendo molte famiglie a rimandare o rinunciare a figli aggiuntivi. Esperti demografici avvertono che, se non si interviene, il fabbisogno di forza lavoro del paese potrebbe ridursi, minando la competitività economica a lungo termine. Force rivoluziona il modello di prezzo per l'intelligenza artificiale. Il gigante del cloud sta introducendo un nuovo sistema di tariffazione per la sua suite di intelligenza artificiale. Passando da un modello a canone fisso a un approccio basato sul consumo effettivo e sui risultati ottenuti dalle imprese. La modifica prevede contratti personalizzati in cui i clienti pagano in base al volume di dati elaborati e alla produttività reale dei processi automatizzati. Secondo i dirigenti di Salesforce, questo cambiamento permette alle aziende di valutare più accuratamente il valore aggiunto dall'IA, riducendo gli sprechi e favorendo investimenti più mirati. Il nuovo modello, tuttavia, solleva interrogativi sulla trasparenza dei costi e sulla capacità dei clienti di monitorare le prestazioni in tempo reale. Apple conquista il hardware per l'intelligenza artificiale con il Mac. Apple ha svelato una nuova generazione di computer Mac ottimizzati per le applicazioni di intelligenza artificiale, integrando chip proprietari in grado di gestire carichi di lavoro di apprendimento automatico senza ricorrere a acceleratori esterni. La mossa segna un importante passo verso l'autosufficienza tecnologica delle aziende, che fino a poco tempo fa dipendeva da soluzioni di terze parti per le attività più intensive di IA. Gli analisti prevedono che la spinta di Apple verso il hardware IA potrà dare un vantaggio competitivo nei mercati professionali, quindi la velocità di elaborazione è cruciale. Inoltre, il nuovo Mac potrebbe stimolare una rivalutazione delle strategie di sviluppo hardware delle altre grandi aziende del settore. Da Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 31 agosto 2026.
1: G.
0: Una giornata di contrasto tra sole e pioggia. La mattina a Parigi si presenta fresca con temperature intorno ai 18, venti di 20 km/h e raffiche che possono superare i 45 senza precipitazioni, ma con un'umidità moderata. Secondo l'esperto Reggie Trepe, nel pomeriggio il sole tenta di farsi strada tra le nuvole, portando temperature che raggiungono i 23. La probabilità di pioggia sale al 65%, accompagnata da raffiche più intense di 50 km. La sera il cielo si schiarisce leggermente. Temperature si attestano sui 20 con venti più miti di 15 km e senza rischi di pioggia. Durante la notte le temperature scendono intorno ai 17. Il vento si calma ulteriormente a 15 km/h e le condizioni rimangono asciutte. In sintesi, la giornata offrirà un'alternanza di momenti soleggiati e temporali, con temperature comprese fra 17 e 23. Il vento sarà più forte al mattino e al pomeriggio, mentre le precipitazioni saranno concentrate nel pomeriggio. Ma con Monte Carlo, sole splendente e caldo sostenuto. Il mattino a Monaco avrà temperature intorno ai 25, con un leggero vento di 15 km e assenza di pioggia, creando un inizio di giornata piacevole. A metà giornata, il sole sarà dominante e le temperature saliranno fino a 28. Con lo stesso vento leggero e senza rischio di precipitazioni. Sera il cielo rimarrà sereno, le temperature scenderanno leggermente a 26 e il vento rimarrà calmo, senza alcuna pioggia in vista. Durante la notte le temperature si ridurranno a 21, con un vento molto debole e condizioni asciutte. L'intera giornata sarà caratterizzata da temperature comprese tra 25

0: 5,28. Vento lieve e assenza totale di precipitazioni. Clima mediterraneo garantirà un clima stabile e caldo dalla mattina alla notte. Sono cieli sereni e temperature in forte aumento. Al risveglio a Milano, le temperature saranno attorno ai 22 con cielo sereno e vento praticamente assente, con l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo. La mattina prosegue con un graduale riscaldamento. Le temperature raggiungeranno i 24 verso le ore 10, con un vento molto debole proveniente da sud. Nel pomeriggio il sole sarà dominante, le temperature scaleranno fino a 32. Con venti leggeri di circa 5 km per ora e senza alcuna precipitazione prevista. Sera, il cielo resterà sereno, le temperature scenderanno a 30 e il vento rimarrà debole senza rischio di pioggia. Durante la notte le temperature si manterranno intorno ai 28, il vento sarà quasi nullo e il tempo resterà asciutto. Sintesi, Milano vivrà una giornata di sole splendente. Con temperature che variano dai 22 ai 32 e praticamente assenza di vento e pioggia. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è sempre il colpevole. Quante volte abbiamo sentito dire che il cambiamento climatico è la causa di ogni piccola nuvola e di ogni goccia di pioggia? È quasi comico pensare che un cielo nuvoloso di mezzogiorno sia colpa di un fenomeno globale, quando forse è solo il risultato di una brezza passeggera e di un masso di umidità locale. Ci chiediamo seriamente se l'umanità non abbia iniziato a dipingere di rosso ogni capriccio del tempo, sformando la normale variabilità climatica in un dramma apocalittico. Forse è il momento di chiedersi se la nostra ansia per il clima non sia più un'opera teatrale che la realtà meteorologica. Con del giorno. Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Xu rispose, oh, il cielo è sereno, il sole splende, il vento porta via la nebbia. Un monaco chiese, allora la pioggia è un'illusione? Zhao Xu rispose, la pioggia è una lacrima del cielo, quando il cuore è leggero. Un monaco chiese, il caldo? Zhao Xu rispose, il caldo è il fuoco della volontà che non si spegne. Zhao Xu concluse, il meteo è ciò che è, senza colpe né scuse. E questo il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è AME 165 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano. Italia.

0: Vous écoutez Chantal et Milano sur 1575 Kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à chantalemilano@hotmail.com.
1: Lunedì 31 agosto, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie in meteo dalla Costa Azzurra, un saluto da Marco Casa, chi ci segue tramite podcast di Radio Nizza e chi ci ascolta sulle onde medie di Centrale Milano. Bel tempo in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news. Si svolgono oggi, lunedì 31 agosto, a Cannes i funerali di Philippe Bouvard, il celebre giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, è morto lo scorso 24 agosto all'età di 96 anni. La cerimonia è prevista nel pomeriggio alle 15 presso la chiesa di Notre Dame de Bon Voyage, mentre la sepoltura avverrà alle ore 17. Bouvard, lo ricordiamo, è stato lo storico conduttore delle Grosse Têtes di RTL e aveva un legame speciale con Cannes e la Costa Azzurra. Sempre a Cannes, da alcuni giorni davanti allo stabilimento di Thales Alenia Space, alla Bocca, sventolano le bandiere di Francia, Qatar e Turchia. La presenza dei due vessili stranieri aveva suscitato curiosità tra i residenti automobilisti. L'azienda franco-italiana ha spiegato che non si tratta di un evento diplomatico o dell'annuncio di nuovi contratti. Le bandiere sono state esposte in occasione della visita privata di potenziali clienti provenienti da Qatar e Turchia. Monaco, 20 e 21 settembre, torna allo Yacht Club il Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous. La sesta edizione riunirà esperti professionisti del settore provenienti da una trentina di paesi, tra i temi principali biodiversità, decarbonizzazione, intelligenza artificiale e sicurezza informatica. Restiamo a Monaco, il tunnel della A500 sarà completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per 4 notti per lavori di manutenzione programmata. La chiusura è prevista dalle 20.30 alle 5.30 nelle notti da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre. Gli automobilisti non potranno quindi utilizzare il principale accesso stradale al Principato durante le ore notturne. Sarà predisposta una deviazione attraverso la Moyenne Corniche. Il tunnel tornerà regolarmente operativo invece durante il giorno. Durante la giornata del 30 agosto di domenica, la Baia di Antiba ha ospitato una spettacolare concentrazione di grandi yacht privati. Tra il Fort Carré e il Quai des Milliardaires sono stati avvistati, tra gli altri, Amadea, Synthesis, Go, Tatiana 1 e Renaissance. L'Amadea, lungo 106 metri, appartiene al miliardario di Dubai, Abbas Sayawani, dopo una complessa vicenda giudiziaria. Il Synthesis, 74 metri, è del cofondatore di Poker Stars, Mark Schoenberg, ed è stato recentemente messo in vendita per 132 milioni di euro. A completare la parata, il Renaissance, lungo 112 metri, è rimasto ormeggiato al Quai des Milliardaires. La meteo, lunedì 31 agosto, soli in Costa Azzurra e venti deboli, minime lungo la costa 23 gradi, massime Nizza e Cannes 30 gradi, Saint-Tropez 33 gradi. L'almanacco di questa giornata, nata il 31 agosto del 1870, nelle Marche, Maria Montessori, medico, pedagogista e una delle più importanti figure della storia dell'educazione. Van Morrison, 1945, nasce a Belfast, il cantautore irlandese, una delle voci più importanti della musica rock, blues, soul e folk. Tra i fatti storici, 1937 in Francia viene creata la SNCF, la Società Nazionale dei Treni, destinata a diventare il principale operatore ferroviario nazionale. La società nasce dalla riunificazione delle principali compagnie ferroviarie private francesi presenti nel 1937. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: presidenziali francesi un nuovo candidato. Da oggi divieto di cellulare nelle scuole francesi e l'UE non incanta più. Bruxelles sconfitta. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, centrale Milano, per lunedì 31 agosto 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Da lunedì 1 settembre più di 12 milioni di alunni e 850.000 insegnanti tornano a scuola per scoprire un ventaglio di cambiamenti disciplinati del nuovo calendario scolastico. Il provvedimento più diffuso è il divieto d'utilizzo dello smartphone nei licei. Si potranno forse usare i feature phone, quelli vecchi tipo Nokia con Symbian. La legge approvata in luglio dal Parlamento e promulgata dal presidente Macron prevede la totale proibizione di telefoni portatili e smartphone a partire dalla prima giornata di lezione. Il governo, tramite il portavoce Brigeon, ha confermato la possibilità di introdurre eccezioni per alunni con disabilità, per classi preparatorie o per gli studenti di BTS, mentre i dirigenti dell'istituto potranno stabilire l'eventuale uso consentito negli spazi esterni, le modalità di custodia e le sanzioni saranno definite nei regolamenti interni. Altra novità, l'istituzione permanente di una classe prepa seconde. Dopo la fase sperimentale del 2024, un decreto l'ha inserita nel codice dell'istruzione, offrendo un anno di percorso di rafforzamento tra la fine della terza media e l'ingresso in seconda per chi non ha ancora conseguito il diploma di licenza o necessita di consolidare le proprie competenze. Attualmente la misura è presente in circa un centinaio di licei. Da settembre i gruppi in quarta media introdurranno corsi di educazione finanziaria con il passaporto EducFi, rilasciati in collaborazione con la Banca di Francia. Gli studenti dovranno partecipare a moduli formativi e a un test che verifichi la capacità di gestione di un conto corrente, l'utilizzo dei principali mezzi di pagamento e consapevolezza del sovraindebitamento. L'obiettivo dichiarato dal Ministero dell'Istruzione, che si chiama Jeffrey, è fornire a tutti i giovani le chiavi dell'autonomia economica. Il ministro ha inoltre annunciato la creazione, a partire dal 2027, di un concours général des collégies, riservato al massimo 10% degli alunni per disciplina tra francese, matematica, storia, geografia, arti e coding. Le prove, programmate per gennaio, seguiranno il modello del tradizionale concorso generale dei licei. Il questionario annuale sul bullismo sarà ampliato, includendo per la prima volta domande su violenze sessuali e di genere. Il ministro ha sottolineato che 10 milioni di studenti dalla scuola materna al liceo saranno coinvolti in un sondaggio anonimo con la possibilità di fornire il proprio nome per essere messi in contatto con un adulto di riferimento. Nella scuola materna dovranno dunque riempire un questionario. I bambini della scuola materna dovranno riempire un questionario, un formulaire. E qui in Francia il capo del Partito Socialista, Olivier Faure, conferma la sua candidatura alla primaria. Il segretario generale del Partito Socialista francese, Olivier Faure, bella, pensavamo fosse Glucksmann, e invece no, è Faure, ha ufficializzato domenica sera sul telegiornale di TF1 la propria immessa alla primaria del suo partito in vista della tornata presidenziale dell'anno prossimo. Sono candidato alla presidenza della Repubblica, ha dichiarato, aggiungendo che intende portare la Francia più giusta, ricostruire, ricomporre, riparare la fragilità del paese. Con la sua istanza, Faure si colloca al fianco di altri esponenti della sinistra che hanno già annunciato la partecipazione: il deputato Glucksmann, di cui abbiamo appena parlato, l'ex ministro Goudej, il sindaco di Parigi Philippe Brun e l'ex candidata Ségolène Royal. Glucksmann ha definito il percorso di Faure un momento di chiarificazione durante la puntata France su France 2. Non capiamo cosa voglia dire. Nel corso dell'intervista Faure ha sottolineato la necessità di unire la sinistra contro la destra e l'estrema destra, il modo migliore di unirla è candidarsi contro Glucksmann, escludendo un confronto interno. Ha inoltre ricordato l'esperienza di François Hollande, soprannominato Monsieur 3%, che nonostante i deboli sondaggi riuscì a conquistare l'Eliseo, ribadendo che niente accade mai secondo i piani. Ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Territoriale di Rachel. Il circo dei socialisti è di nuovo in città. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Il nostro amato Olivier Faure ha finalmente deciso di lanciarsi nella corsa alla presidenza. Proprio mentre il 20 ore di TF1 trasmetteva il gelato della notte. Ma davvero necessario un annuncio televisivo per confermare ciò che tutti gli osservatori politici avevano già indovinato da mesi? Forse il vero spettacolo è vedere quante volte la stessa frase «Voglio una Francia più giusta» può essere ripetuta senza che il pubblico crolli dal sonno. E poi ci troviamo a contare i candidati come se fossero caramelle in una festa di compleanno. For Blacksman, Greggi, un royal e ogni volta il partito cambia nome più volte di quanto cambiano le mode di capelli. Non è forse un po' una scusa elegante per nascondere l'incapacità di definire una linea politica coerente? Il giornalismo, con la sua devozione al Icky e chi, sembra aver dimenticato di chiedere qual è il vero programma? Il sondaggio Elabe, che indica il 3,5% dei suffragi, servito a ricordarci che anche gli Champions League possono emergere dal nulla, a patto di citare Strasburgo, Hollande e qualche citazione da Il Parisien. Ma quanti di noi hanno fiducia in una statistica che sembra più un'ulteriore scenetta da varietà? Quando il numero diventa la unica arma, la politica rischia di trasformarsi in gara di pop. Infine, Ford promette di ricostruire, ribattere, riparare tutto. Sembra dimenticare che il vero nemico non è la destra né l'estrema destra, bensì una sinistra che combatte solo con la sinistra. La domanda è: quante volte dovremo assistere a questo duello fratricida prima che qualcuno trovi il coraggio di proporre qualcosa di realmente nuovo? Con del giorno. Monaco chiese al maestro: se il capo del Partito Socialista annuncia la sua candidatura, è davvero un segno di speranza o semplicemente un altro rumore di fondo nella giostra politica? Il maestro rispose: è come un tamburo che suona in un deserto. Il suono riempie l'aria, ma nessuno sa se c'è è davvero una melodia da seguire. Il monaco insistette: è questa, melodia di speranza, dove può condurci? Se i candidati cambiano nome più spesso di un camaleonte che cambia colore? Il maestro sorrise e disse: io, camaleonte, pensa di confondere gli occhi, ma il vero cambiamento è nel cuore di chi osserva la verità e che nessuno è mai davvero perduto, solo dimenticato. Ma torniamo alle notizie. Ue non incanta più, Bruxelles sconfitta dopo il rifiuto islandese di riprendere i negoziati per l'adesione. Bruxelles ha subito un duro colpo domenica, quando gli elettori islandesi hanno respinto con il 52,84% il referendum sulla ripresa delle negoziazioni per l'ingresso nella Unione Europea. L'isola, che è già membro dello spazio economico europeo e dell'area Schengen, ha così confermato la volontà di non approfondire ulteriormente i legami con l'Unione. Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha dichiarato a Kristján Frostadottir, primo ministro islandese: il rispetta pienamente la scelta democratica dei cittadini. Tuttavia, la delusione è stata evidente a Bruxelles. Deputata europea ecologista Saskia Brickman ha commentato che UE non fa più sognare, mentre il deputato europeo centrista Sandro Gozzi ha definito il risultato un avvertimento che l'Europa deve prendere sul serio. Secondo i rappresentanti europei, il risultato mette in luce una perdita di attrattiva del blocco. Sandro Gozzi ha sottolineato che il potere di attrazione dell'Unione non può essere dato per scontato e deve essere ricostruito, soprattutto nella burocrazia. Alcuni eurodeputati hanno anche rimarcato la necessità di guadagnare la fiducia dei paesi candidati, altrimenti il processo di allargamento rischia di stagnare. L'Islanda è stata vista come un candidato ideale per allargamento, data la sua economia ricca di risorse naturali e la posizione strategica nell'Atlantico settentrionale. UE aveva annunciato la disponibilità a fare concessioni su temi sensibili, in particolare sui diritti di pesca, settore che rappresenta il 40% delle esportazioni islandesi. Il risultato ha invece alimentato l'entusiasmo dei gruppi euroscettici. La leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen ha interpretato il voto come prova di una Europa di nazioni libere. Anche Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha elogiato gli islandesi per aver difeso la loro indipendenza. L'ultimo allargamento dell'Unione risale al 2013 con l'adesione della Croazia. Gli ultimi anni, i progressi negoziati con i paesi dei Balcani occidentali sono stati lenti perché l'adesione di nuove nazioni rimane incerta. Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha in programma di recarsi in Groenlandia a settembre. L'Aria Artica è ormessa in ombra dal risultato islandese. BFM Business, 31 agosto 2026, fact check by Gemma Quarr. Celine Dion, il luogo amato da Michael Jackson e Katy Perry, dove ha trascorso l'estate. Celine Dion non ha atteso l'arrivo a Parigi il 28 agosto per preparare i suoi concerti. Un artista canadese ha trascorso l'estate 2026 nel celebre Palms Studio, situato all'interno del Palms Casino Resort di Las Vegas. Un complesso di registrazione e prove storico per le più grandi icone della musica, Michael Jackson a Britney Spears fino a Katy Perry. Quella struttura la Content ha lavorato senza sosta, insieme a Jean-Jacques Goldman, che sta curando il ritorno di Dion dal suo tour di 2 anni e mezzo. Ed ha dedicato settimane alle prove dei nuovi spettacoli che saranno presentati a Parigi a partire dal 12 settembre. Le prove si sono svolte sia a Las Vegas sia a Montreal, in massimo segreto, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Parisien. Parallelamente, Dion ha approfittato della vicinanza della sua residenza a Henderson, dove vive da più di 20 anni in una zona ultraservata chiamata South Shore, situata a pochi chilometri dal suo studio. Quartiere circondato da un lago privato, tra deserto e montagne, e dispone di un aeroporto privato, rendendo possibile per la star una vita tranquilla lontano dal trambusto di Las Vegas. La scelta del Palm Studio si è rivelata strategica. Oltre a permettere a Dion di perfezionare la performance, l'ambiente è stato crocevia di collaborazioni con artisti di fama mondiale, confermando così il suo ruolo di punto di riferimento nell'industria musicale internazionale. Alla 30 agosto 2026, Fact Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 31 agosto 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onda media sui 1175 MHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Stati Uniti colpiscono l'Iran, i primi attacchi in più di un mese. Le forze armate statunitensi hanno lanciato un'operazione aerea contro 2 lanciatori di missili iraniani sull'isola di Iraq, nella zona del Golfo di Hormuz. Flag Journey è stato giustificato da Washington come risposta a provocazioni persiane contro le rotte marittime internazionali. La mossa ha suscitato una forte reazione a Teheran, dove le autorità hanno lanciato un contrattacco contro obiettivi militari statunitensi in Giordania. Il mercato energetico ha subito un immediato rialzo. Il prezzo del petrolio Brent ha superato i $90 al barile, riflettendo le preoccupazioni degli investitori per la stabilità dell'offerta globale. Gli analisti temono che un'escalation di ulteriori colpi aerei possa alimentare una spirale di volatilità nei mercati, con ripercussioni sui fabbisogni di energia di imprese e consumatori in tutto il mondo. I cittadini islandesi respingono l'adesione all'Unione Europea. Alle elezioni di domenica la popolazione dell'Islanda ha votato il 52,8% contro il ripristino dei negoziati per ingresso nell'Unione Europea. Il risultato è stato accolto da Bruxelles come una sconfitta diplomatica, ma le autorità islandesi hanno definito la decisione un'espressione della volontà popolare di mantenere l'attuale autonomia. Il referendum è stato ampiamente promosso da partiti che temevano una perdita di sovranità economica, mentre i sostenitori dell'UE hanno sottolineato i potenziali benefici commerciali. Con il voto concluso, il governo islandese dovrà rinegoziare le relazioni con l'Unione, concentrandosi su accordi commerciali settoriali piuttosto che su un'adesione completa. Il prezzo del petrolio supera i $90 a seguito dei primi attacchi statunitensi all'ENO. Il mercato dei combustibili ha reagito immediatamente alle azioni militari degli Stati Uniti contro l'Iran, spingendo il prezzo del Brent oltre il livello dei $90 al barile. Gli operatori hanno indicato che la tensione nella regione del Golfo, cruciale per il transito di circa un terzo del commercio petrolifero mondiale, sta alimentando un'ondata di timori per possibili interruzioni di fornitura. Gli esperti di energia hanno avvertito che, se le ostilità dovessero protrarsi, gli effetti sul prezzo potrebbero essere più duraturi, influenzando i costi di produzione industriale e le bollette domestiche in molte economie. Le autorità di diversi paesi stanno monitorando da vicino la situazione, valutando possibili misure di contenimento dell'impatto sui consumatori. Il petrolio sale dopo gli attacchi statunitensi all'Iraq, impatti sui mercati globali. Poiché le forze armate degli Stati Uniti hanno colpito gli stalli militari iraniani sull'isola di Iraq, il prezzo del petrolio ha guadagnato oltre un punto percentuale, spingendo i futures verso il picco più alto degli ultimi mesi. Gli operatori di borsa hanno registrato una contrazione dei mercati azionari, soprattutto nei settori legati a energia, mentre gli investitori hanno cercato rifugio in asset più sicuri. Le autorità dei principali paesi produttori hanno espresso preoccupazione per la stabilità dei flussi di approvvigionamento, non avvertendo che ulteriori escalations potrebbero innescare un rialzo prolungato dei prezzi. Analisti di mercato suggeriscono di monitorare da vicino le dichiarazioni diplomatiche per valutare la probabilità di una nuova ondata di tensioni che potrebbe rafforzare la volatilità dei prezzi del carbone e del gas. Singapore incentiva le famiglie per contrastare la crisi demografica. Il governo di Singapore ha lanciato un pacchetto di incentivi in contanti e agevolazioni fiscali destinato a sostenere le coppie con figli piccoli, nella speranza di invertire il trend di calo natalizio. Le misure includono contributi mensili per i primi 3 anni di vita dei bambini e sconti su servizi di assistenza per l'infanzia, in risposta a una crescente preoccupazione per l'allentamento della crescita della popolazione. Secondo le autorità, il costo medio di allevare un figlio è aumentato drasticamente negli ultimi 10 anni, spingendo molte famiglie a rimandare o rinunciare a figli aggiuntivi. Esperti demografici avvertono che, se non si interviene, il fabbisogno di forza lavoro del paese potrebbe ridursi, minando la competitività economica a lungo termine. Force rivoluziona il modello di prezzo per l'intelligenza artificiale. Il gigante del cloud sta introducendo un nuovo sistema di tariffazione per la sua suite di intelligenza artificiale. Passando da un modello a canone fisso a un approccio basato sul consumo effettivo e sui risultati ottenuti dalle imprese. La modifica prevede contratti personalizzati in cui i clienti pagano in base al volume di dati elaborati e alla produttività reale dei processi automatizzati. Secondo i dirigenti di Salesforce, questo cambiamento permette alle aziende di valutare più accuratamente il valore aggiunto dall'IA, riducendo gli sprechi e favorendo investimenti più mirati. Il nuovo modello, tuttavia, solleva interrogativi sulla trasparenza dei costi e sulla capacità dei clienti di monitorare le prestazioni in tempo reale. Apple conquista il hardware per l'intelligenza artificiale con il Mac. Apple ha svelato una nuova generazione di computer Mac ottimizzati per le applicazioni di intelligenza artificiale, integrando chip proprietari in grado di gestire carichi di lavoro di apprendimento automatico senza ricorrere a acceleratori esterni. La mossa segna un importante passo verso l'autosufficienza tecnologica delle aziende, che fino a poco tempo fa dipendeva da soluzioni di terze parti per le attività più intensive di IA. Gli analisti prevedono che la spinta di Apple verso il hardware IA potrà dare un vantaggio competitivo nei mercati professionali, dove la velocità di elaborazione è cruciale.

0: Diminuisce leggermente. Temperature si attestano sui 20 con venti più miti di 15 km e senza rischi di pioggia. Durante la notte le temperature scendono intorno ai 17. Il vento si calma ulteriormente a 15 km/h e le condizioni rimangono asciutte. In sintesi, la giornata offrirà un'alternanza di momenti soleggiati e temporali, con temperature comprese fra 17 e 23. Il vento sarà più forte al mattino e al pomeriggio, mentre le precipitazioni saranno concentrate nel pomeriggio. Monaco Monte Carlo, sole splendente e caldo sostenuto. Il mattino a Monaco avrà temperature intorno ai 25, con un leggero vento di 15 km e assenza di pioggia, creando un inizio di giornata piacevole. A metà giornata, il sole sarà dominante e le temperature saliranno fino a 28. Con lo stesso vento leggero e senza rischio di precipitazioni. Sera il cielo rimarrà sereno, le temperature scenderanno leggermente a 26 e il vento rimarrà calmo, senza alcuna pioggia in vista. Durante la notte le temperature si ridurranno a 21, con un vento molto debole e condizioni asciutte. L'intera giornata sarà caratterizzata da temperature comprese tra 25 e 28. Vento lieve e assenza totale di precipitazioni. Il clima mediterraneo garantirà un clima stabile e caldo dalla mattina alla notte. Sono cieli sereni e temperature in forte aumento. Al risveglio a Milano, le temperature saranno attorno ai 22 con cielo sereno e vento praticamente assente, con l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo. La mattina prosegue con un graduale riscaldamento. Le temperature raggiungeranno i 24 verso le ore 10, con un vento molto debole proveniente da sud. Nel pomeriggio il sole sarà dominante, le temperature scaleranno fino a 32, con venti leggeri di circa 5 km/h e senza alcuna precipitazione prevista. Sera, il cielo resterà sereno, le temperature scenderanno a 30 e il vento rimarrà debole senza rischio di pioggia. Durante la notte le temperature si manterranno intorno ai 28, il vento sarà quasi nullo e il tempo resterà asciutto. Sintesi, Milano vivrà una giornata di sole splendente, con temperature che variano dai 22 ai 32 e praticamente assenza di vento e pioggia. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è sempre il colpevole. Tante volte abbiamo sentito dire che il cambiamento climatico è la causa di ogni piccola nuvola e di ogni goccia di pioggia. È quasi comico pensare che un cielo nuvoloso di mezzogiorno sia colpa di un fenomeno globale, quando forse è solo il risultato di una brezza passeggera e di un masso di umidità locale. Ci chiediamo seriamente se l'umanità non abbia iniziato a dipingere di rosso ogni capriccio del tempo, sformando la normale variabilità climatica in un dramma apocalittico. Forse è il momento di chiedersi se la nostra ansia per il clima non sia più un'opera teatrale che la realtà meteorologica. Con del giorno. Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Aushu rispose, oh, lo è sereno, il sole splende, e il vento porta via la nebbia. Un monaco chiese, allora la pioggia è un'illusione? Aushu rispose, la pioggia è una lacrima del cielo, quando il cuore è leggero. Un monaco chiese, il caldo? Aushu rispose, il caldo è il fuoco della volontà che non si spegne. Zhao Zhu concluse, il meteo è ciò che è, senza colpe né scuse. E questo il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è AME 165 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa. La trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere.

accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: where and when music is live. Radio Centrale Milano.
1: Lunedì 31 agosto, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra, un saluto da Marco Casa, chi ci segue tramite podcast di Radio Nizza e chi ci ascolta sulle onde medie di Centrale Milano. Bel tempo in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news. Si svolgono oggi, lunedì 31 agosto, a Cannes i funerali di Philippe Bouvard, il celebre giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, è morto lo scorso 24 agosto all'età di 96 anni. La cerimonia è prevista nel pomeriggio alle 15 presso la chiesa di Notre-Dame de Bon Voyage, mentre la sepoltura avverrà alle ore 17. Bouvard, lo ricordiamo, è stato lo storico conduttore delle Grosse Tête di RTL e aveva un legame speciale con Cannes e la Costa Azzurra. Sempre a Cannes, da alcuni giorni davanti allo stabilimento di Thales Alenia Space, alla Bocca, sventolano le bandiere di Francia, Qatar e Turchia. La presenza dei due vessili stranieri aveva suscitato curiosità tra i residenti automobilisti. L'azienda franco-italiana ha spiegato che non si tratta di un evento diplomatico o dell'annuncio di nuovi contratti. Le bandiere sono state esposte in occasione della visita privata di potenziali clienti provenienti da Qatar e Turchia. Monaco, 20 e 21 settembre, torna allo Yacht Club il Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous. La sesta edizione riunirà esperti professionisti del settore provenienti da una trentina di paesi. Tra i temi principali, biodiversità, decarbonizzazione, intelligenza artificiale e sicurezza informatica. Restiamo a Monaco, il tunnel della A500 sarà completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per 4 notti per lavori di manutenzione programmata. La chiusura è prevista dalle 20.30 alle 5.30 nelle notti da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre. Gli automobilisti non potranno quindi utilizzare il principale accesso stradale al Principato durante le ore notturne. Sarà predisposta una deviazione attraverso la Moyen Corniche. Il tunnel tornerà regolarmente operativo invece durante il giorno. Durante la giornata del 30 agosto di domenica, la Baia di Antiba ha ospitato una spettacolare concentrazione di grandi yacht privati. Tra il Fort Carré e il Quai des Milliardaires sono stati avvistati, tra gli altri, Amadea, Synthesis, Go, Tatiana 1 e Renaissance. L'Amadea, lungo 106 metri, appartiene al miliardario di Dubai, Assas Abbas Sayawani, dopo una complessa vicenda giudiziaria. Il Synthesis, 74 metri, è del cofondatore di Poker Stars, Mark Schoenberg, ed è stato recentemente messo in vendita per 132 milioni di euro. A completare la parata, il Renaissance, lungo 112 metri, è rimasto ormeggiato al Quai des Milliardaires. La meteo, lunedì 31 agosto, sole in Costa Azzurra e venti deboli, minime lungo la costa 23 gradi, massime Nizza e Cannes 30 gradi, Saint-Tropez 33 gradi. L'almanacco di questa giornata, nata il 31 agosto del 1870, nelle Marche, Maria Montessori, medico, pedagogista e una delle più importanti figure della storia dell'educazione. Van Morrison, 1945, nasce a Belfast, il cantautore irlandese, una delle voci più importanti della musica rock, blues, soul e folk. Tra i fatti storici, 1937 in Francia viene creata la SNCF, la Società Nazionale dei Treni, destinata a diventare il principale operatore ferroviario nazionale. La società nasce dalla riunificazione delle principali compagnie ferroviarie private francesi presenti nel 1937. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

la gente.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Scumbags. Come on, to the downtown. Come on, to the downtown. Come on, to the downtown. Come on, to the downtown. L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 起让我露出 Love Song Lady for sure man the future made it time I got so frantic。
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi abbiamo una formazione che viene da Bologna. Nascono nel 2024, loro sono il sogno di Lenia. E la cantante e il chitarrista si incontrano come se fosse una mezza sfida. Si incontrano e danno vita a canzoni dai testi veramente coinvolgenti, a tratti anche sofferenti, perché come dice l'autrice dei testi, gli argomenti trattano di episodi che sono segnati sulla loro pelle. E io direi di andare ad ascoltare subito questo interessante progetto di Alternative Rock.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacere di ospitare il sogno di Lenia. Nelle persone di...
3: Io sono Elena Masera, la cantante.
4: Io sono Davide Buzzoni, il chitarrista.
2: Ok, completiamo il pacchetto. Chi c'è oltre voi due nei sogni di Lenia?
3: Allora, al basso abbiamo Fabio e alla batteria Sandro.
2: Perfetto, un bel quartetto. E adesso ragazzi devo chiederlo. Un nome, anzi, è veramente originale. Voglio sapere chi l'ha trovato, da dove viene e poi anche un po' tutto quanto, insomma, quello che vi ha portato fino a qui.
3: Allora, sogno di Lenia, il nome arriva da, diciamo, da il nome che i miei genitori volevano darmi da piccola, Ilenia. Quindi è un gioco di parole, sogno di Lenia. E poi un amico mi chiamava Lena, quindi simile, sogno di Lenia, il mio sogno.
2: Bene, sicuramente un nome originale che difficilmente sarà confuso. Come vi siete conosciuti musicalmente, dai?
4: Beh, noi ci siamo conosciuti inizialmente io e Elena, eravamo in un'altra band. Lei tra l'altro era la bassista in quella band. E parlando così ho sentito che lei, sapevo che era una cantante, ma ho sentito che le piaceva anche comporre canzoni, era una cosa che aveva provato da giovane e poi non aveva funzionato. E così un'estate, quasi per gioco, ho detto: ascolta, ho fatto questa base nella mia cameretta, prova a cantarci sopra. E il resto è storia.
3: Sì, era l'estate del 2024. Me lo ricordo ancora perché per me è stata un'emozione unica, sia la prima idea che Davide ha condiviso e sia poi quando l'abbiamo registrato.
2: La famosa cameretta, da lì iniziano tutti i ragazzi, da lì si inizia, o poi nei garage, insomma. Allora, veniamo ad oggi, veniamo a voi, veniamo al pezzo che volete presentare quest'oggi, e, oltre al titolo, ma anche l'hai scritto tu, immagino.
3: Sì.
2: Arrangiamento e tutto ciò che ne comporta.
3: Ecco, a proposito del primo brano, è quello che porteremo. Nodo Invisibile, si intitola così, e io mi occupo dei testi, invece Davide della parte strumentale musicale. Questo è un brano che parla di un rapporto tra due persone, un rapporto molto stretto, ecco perché nodo, un legame strettissimo, indissolubile. E allo stesso tempo invisibile, perché spesso rimane nascosto, quindi le persone non lo vedono, non lo notano, ma c'è, nonostante le distanze, nonostante il tempo e le difficoltà. Quindi nodo invisibile.
2: Partiamo dall'ultima domanda, così poi ne parliamo un po' fra di noi. E chi cerca il sogno di Lenia, dove vi trova a livello di piattaforme digitali e anche social, tutto quello che avete?
4: Beh, abbiamo un canale Instagram, Sogno di Lenia, e un canale YouTube, uguale, Sogno di Lenia, e anzi in questo momento è anche divertente guardare il canale YouTube, perché puoi vedere le canzoni, la versione fatta in studio o nella cameretta, e la canzone invece come è stata fatta dal vivo. Perché mentre in studio abbiamo dovuto fare tanti strati di tastiere, chitarre, così, dal vivo siamo solo nei quattro, perché abbiamo dovuto semplificare e cogliere l'essenza della canzone. Per cui è divertente fare questo confronto, secondo me.
2: Visioni, praticamente. Allora dai, una domanda a testa adesso specifica. se ti chiedessi un messaggio che vuoi fare arrivare alle persone attraverso la tua musica, è un tuo desiderio, cosa mi diresti?
3: Innanzitutto mi piacerebbe che le persone che ascoltano i nostri brani possano immedesimarsi nei testi e poi mi piacerebbe portare la nostra musica il più possibile in Italia, ma anche fuori, perché no?
2: Artista e album che hai nel cuore? Dimmi.
3: Allora, io non ho un artista che mi piace proprio particolarmente, ma diversi, e sono degli anni 90, e più musica inglese, americana, quindi Alanis Morissette, Anouk, Cranberries, e sono cresciuta con quella musica lì, anni 90.
2: Bene.
3: Rock, pop rock.
2: Un paio di domande tecniche per me e te. Allora, intanto, digitale o analogico?
4: Ma io cameretta, quindi digitale a manetta, cioè non okay.
2: Beatles o Rolling Stones? E perché?
4: A me, io sono più Pink Floyd, Deep Purple. Su Beatles o Rolling Stones non saprei. Forse direi Beatles, perché ho un amico appassionato che mi spiega che è nato tutto da lì, però non sono proprio esperto.
2: In realtà è nato tutto qua da Elvis Presley, comunque. Anche John Lennon lo diceva. Ultima domanda, dove sono i sogni di Lenia per 5 anni?
3: Caspita, spero, come dicevo prima, in giro per il mondo.
2: Allora ragazzi, vi aspetto e ci vediamo in giro per il mondo. Direi che da Mondo Live, Radio TV è tutto. Marco Weiss e il sogno di Lenia, stay rock.

0: Grazie.
1: Vi sono piaciuti il sogno di Lenia? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata.

Roma. Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2 ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono, si intitola Fireflies. Ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di Dej, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Un bel pezzo dei Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

0: Wave.
1: Molto belle queste chitarre eteree degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'Isola di Wight. The Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tut era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacklin, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacklin.

0: Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentito muoverti. Stavo ripensando a quella prima mattina a Zurigo, quando ci siamo svegliati prima dell'alba, per un attimo disorientati, ma poi siamo usciti sul balcone che dominava il fiume e la città vecchia e siamo rimasti lì, senza parlare, nudi, a osservare il cielo schiarirsi, così felici ed emozionati, come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento.
1: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. Il tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend. La canzone si intitola Breakfast.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, si intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again. Bradleys.

Bel pezzo targato Buradles dal loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedder con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il 1 dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze. All that I remember is a little kid with snow.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Forever. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star. Real Numbers.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a mezzanotte e 30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Tartar Caro, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Hawks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Hawks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Il tipico sound dei J-Hawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo, per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppi Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning, Jay Bernard, questo artista belga famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scab Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Rock Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs. Il titolo di questa canzone è dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ebbene sì, è tempo ora di Italian Groove, è tempo di questa programmazione musicale dedicata solo alla scena italiana. Ciao a tutti, ben ritrovati, ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Eccoci qua per vivere un altro interessante viaggio ricco di tante belle sonorità italiane, di nomi nuovi all'interno di questa playlist e di nomi che già conoscete. Ma vi anticipo che sentirete tante belle novità di questi ultimi mesi e qualche bel ritorno nel passato, perché no? E non guasta affatto questa programmazione musicale settimanale. In apertura vi do tutti i riferimenti social per contattarmi e interagire durante questa diretta. Contattatemi tranquillamente su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Sly come S-L-Y. E poi vi invito a frequentare il gruppo Facebook di riferimento di tutti i contenuti, di tutte le info che riguardano questa programmazione musicale, dalle messe in onda per esempio a tutte le varie playlist di tutte le puntate che sono andate in onda. Quindi frequentate il gruppo Facebook Italian Groove, mentre ora iniziamo così questa puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato bene questa puntata di Italian Groove suonando questa traccia che si intitola Soul Child, contenuta nel più recente disco African Vibes da parte dei Substance. In poche parole, Gianni ed Enzo Lo Greco, che poi sono una delle sezioni ritmiche più affiatate della scena jazz, new jazz ed elettronica italiana, storicamente legati a Milano ma storicamente legati all'etichetta bolognese, la Irma Records. Non a caso sono i due musicisti di punta di tutte le varie produzioni dell'importante etichetta di Bologna. Ben trovati, ben sintonizzati da poco l'ascolto di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi da parte mia, da parte di Sly. Vi ricordo che vi accompagno settimanalmente un'ora insieme a questa programmazione musicale Italian Groove dedicata solo alla scena italiana. E dopo una bella novità di questo 2026 si torna indietro nel tempo, si arriva al 2002, quando venne pubblicata questa traccia con la firma di Stefano Tirone, Aston Inch e la cantante jazz Laura Fedele. Si intitola In the Mood for Love a Italian Groove.

0: ottime le sonorità contenute nell'EP Comida Boa, che è stato pubblicato in questo 2026 da parte del progetto appunto Comida Boa Project, dedicato alle sonorità afrobeat, funk, nu jazz, nu soul, con forti influenze della musica brasiliana. Tutto questo appunto legato al gruppo Soul Jazz Unit, guidato da musicisti italiani straconosciutissimi oramai: Piero Masciarelli, chitarrista, ed Emiliano Pari, bravissimo tastierista e vocalist. Progetto poi è stato arricchito dalla presenza di altri importanti musicisti: al basso Matteo Pezzolet, alla batteria Andrea Cangianiello, alla voce e le percussioni Nene Santos. Progetto appena sentito appunto Soul Jazz Unit. Altra produzione che è stata pubblicata in questo 2026, esattamente a giugno, è questa che vede insieme Vittorio Bianchi e il suo progetto Lost in White e la cantante americana, la poetessa Lisa Mary Simmons. Li sentiamo ora Italian Groove con Drops Your Words.
1: Watch out. The more people you end,

La traccia si intitola Is It di Alixia Mistral, questa cantante che si è messa in evidenza in questi ultimi anni, è nata a Forlì, ma artisticamente attiva a Bologna. Le sue good vibes sono fortemente contaminate da sonorità R&B, new soul, easy jazz e pop, e nel 2021 ha iniziato la sua esperienza appunto artistica all'interno della band Super Pop, ma dopo un po' di anni è entrata nel giro dell'etichetta bolognese, la Irma Records, per conto della quale ha pubblicato svariati singoli, compreso appunto questo appena sentito Is It, e sta per uscire anche il suo primo EP. Lasciando, diciamo, Bologna, ci spostiamo verso Roma per andare a sentire invece qualcosa di Boris Farazier, compositore e musicista italiano indipendente specializzato soprattutto nella creazione di colonne sonore, di brani strumentali dove si ritrovano facilmente sonorità come il funk, atmosfere lounge, sonorità elettroniche, il cosiddetto cinematic groove. Tutte le sue varie pubblicazioni che trovate in circolazione portano poi la firma dell'etichetta indipendente, la Izum Records. Sentiamo appunto qualcosa da parte di questo produttore italiano-romano. Sentiamo appunto Boris Farazier a Italian Groove.

siamo tornati con piacere indietro nel tempo riascoltando questa traccia che si intitola Royal Sound, che fa parte della discografia di questa formazione che è nata verso la fine degli anni 80. Esattamente era il 1987, nata a Milano. La formazione è quella di Giuliano Palma, tanto per intenderci, i Casino Royale. Una formazione che ha avuto una pausa di 9 anni, dalla fine degli anni 90 fino al 2006, quando appunto venne pubblicato questo disco Reale, che contiene appunto la traccia appena sentita, Italian Groove, Royal Sound. Saluto tutti voi che siete collegati, un saluto da parte mia, da parte di Sly, ben trovati all'ascolto di questa programmazione settimanale, quella dal nome Italian Groove, solo sonorità italiane all'interno di questa puntata di un'ora settimanale. Ma vi invito anche a riascoltare tutte le vecchie puntate grazie alle versioni podcast che trovate nella piattaforma streaming Mixcloud. C'è un mio profilo free, libero per tutti quanti voi, dove ci sono buona parte, se non tutte, le puntate appunto di Italian Groove e altri importanti contenuti. Quindi durante la settimana, con la massima tranquillità, date un'occhiata, ma soprattutto un ascolto anche alle versioni podcast su Mixcloud di Italian Groove. Da una cosa del passato invece sentiamo questa bella novità, il disco del debutto di una formazione che ha base a Napoli, la formazione di Massimo Sorrentino e altri 6 importanti elementi che arrivano quasi tutti da esperienze jazz. La formazione, quella dal nome Enumera, ha debuttato proprio a luglio con il disco Gostamos de Cantar, che contiene 9 belle tracce, e c'è anche questa che è un bellissimo omaggio al grande Pino Daniele. Na chitarra nu aglione, Enumera, che sentiamo ora a Italian Groove.

era As Lera, traccia d'apertura di questo terzo album pubblicato a maggio, People of the Moon, il grande ritorno di Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, i famosi oramai Nugenea. All'interno di questo disco ci sono 10 belle tracce e tantissime collaborazioni sia con artisti italiani e sia internazionali. C'è appunto la presenza di questa cantante spagnola ritrovata nella traccia appena sentita, Maria José Hiergo, che è presente anche in altre tracce di People of the Moon. State seguendo questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, dedicata solo alla scena italiana, solo sonorità e produzioni di casa nostra. Se vi va poi di approfondire tutta questa programmazione musicale, di attingere per esempio le informazioni riguardo le messe in onda delle varie puntate settimanali e conoscere per bene tutti gli artisti grazie alle varie playlist pubblicate settimanalmente, vi invito a visitare il gruppo Facebook dal nome, guarda caso, Italian Groove. Lì trovate tutte queste informazioni. Intanto il nostro viaggio ci fa lasciare Napoli per spostarci verso la Sicilia e andare a riprendere il disco pubblicato nel 2023, Pezzi della Sera, da parte del cantatore polistrumentista Marco Castello. Lo sentiamo ora a Italian Groove con questa Beddu.

un'altra bella produzione poc'anzi sentita in questa puntata di Italian Groove con la messa in onda di Ofoli e questo disco Behind the Eyes, il sesto album del trio bolognese dei Savannah Funk, composto da Aldo Betto alle chitarre, Blake Franchetto al basso e poi Joseph Boasa, batteria e voce. Non a caso Joseph Boasa ha cantato questa traccia e ci sono ben tre tracce cantate appunto da lui all'interno di Behind the Eyes. Disco poi è stato interamente registrato a Bologna presso il Vacuum Studio di Bruno Germano e la produzione è passata tra le mani di uno dei più importanti produttori discografici e ingegneri del suono italiani, Tommaso Collina, noto anche come fondatore della band milanese De Calibro 35. Non a caso intenzione di proseguire questo nostro viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove ascoltando questa traccia dal titolo Mr. Magic, traccia che fa parte di questo disco Exploration Deluxe Edition dei Calibro 35.

Insieme Groove di Calibro 35 siamo così arrivati al termine di questa puntata settimanale di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi siete ancora collegati, sintonizzati, chi mi ha contattato sul mio contatto personale Facebook, Salvatore Silvestri Sly, mi avete contattato su Messenger. Vi invito a sentire le versioni podcast presenti sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercando me come Sly Mixcloud, e vi ricordo anche il gruppo di riferimento Facebook dove ci sono tutte le informazioni che riguardano questa programmazione musicale. Visitatelo, Italia in Groove. Torniamo la prossima settimana, puntuali, e a tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

orecchie per sentire, un'anima per ascoltare. Tutti mi dicono all'infinito, non innamorarti, ma la lettura dello scritto, l'ascolto della fede, mi ha fatto innamorare di voci capaci di regalare mille sfumature di un amore del quale mai significa vorrei.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: La città di Milano ha una struttura tipicamente concentrica. I nostri interventi tendono a razionalizzare dove è possibile tutto ciò che riguarda la viabilità, i servizi, le strutture primarie, le infrastrutture. Si da dare al cittadino uno spazio vitale, abitabile, confortevole e soprattutto congeniale alla sua natura intima e al tempo stesso operosa. In questo contesto, vieni in città. Che stai a fare in campagna?

0: com'è, viva la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire a

bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, o i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti a questa Radio in Vetta, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le meraviglie, i panorami del nostro territorio, che ogni volta che facciamo un viaggio, in ogni puntata, è capace di raccontarci, di passarci un'emozione. E l'emozione di questa puntata inizia così, con letteratura. Andiamo lontani nel tempo, andiamo intorno al 1300, la fama qui non vuoi rimanga ignuda, nel monte di Pilato, dove è il lago, che se guarda la sera, muda muda, perché qual si intende il Simor Mago, per sagrare il suo libro la sumonta, onde tempesta poi col grande mago, secondo che per là si conta. Ecco, questo è Fazio degli Uberti, il dittamondo, e stiamo parlando di qualcosa che ha scritto nella prima parte del 1300. Ma perché siamo andati qua sul lago di Pilato? Benvenuti, questa è la Radio in Vetta e inizia così.

Il lago di Pilato è un lago montano d'altura, situato in un circo glaciale sul Monte Vettore, nel massiccio e nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ad una quota di 1941 metri. Quindi stiamo già parlando di qualcosa abbastanza in alto, appartenente al comune di Monte Monaco, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Conosciuto e spesso definito come il lago con gli occhiali per la forma dei suoi invasi complementari e comunicanti, nei periodi di maggiore presenza di acqua, nel periodo intermedio, i due specchi di acqua assomigliano a due occhi posti in posizioni diverse. Allora, voi immaginatevi che meraviglia! Già, questa è una descrizione che già può raccontare moltissimo. Voi siete da quelle parti e vi vedete questo spettacolo della natura. È incredibile perché poi dipende anche dai periodi, dalle annate. Magari ci sono dei momenti in cui vale veramente la pena di essere lì e poter vivere questo momento. Infatti si tratta di uno specchio d'acqua di origine glaciale di tipo alpino, uno dei pochi in Appennino, racchiuso in una stretta valle glaciale a nord della cima principale del massiccio, circondato dalle più alte vette dei Monti Sibillini, come abbiamo detto. C'è il Monte Vettore che è 2476 metri, la cima del Redentore 2449, la cima del Lago 2422, il Pizzo del Diavolo. È l'unico lago naturale delle Marche, si è formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una morena in epoca glaciale. L'ultimo modellamento della valle glaciale è nel Pleistocene superiore, che abbiamo dedicato tante puntate fa ormai. Al Pleistocene superiore, da 125.000 a 10.000 anni fa. Particolare suggestivo la sua ubicazione tra pareti impervi verticali immediatamente sotto la cima del Monte Vettore. Beh, non potevamo che cominciare con una piccola descrizione che già nel 1300 faceva sognare. Questa era l'Inventa, queste sono le nostre novità.

0: Are you killing me?
1: Ed è un lago che ha una sua vita, ha una sua storia e ha una sua dinamicità, perché infatti le dimensioni del lago e la portata d'acqua dipendono principalmente dalla distribuzione delle precipitazioni. Il lago infatti è alimentato, oltre che dalle piogge, soprattutto dallo scioglimento delle nevi che ricoprono per buona parte dell'anno la superficie dello specchio d'acqua fino all'inizio dell'estate. Alcuni nevai resistono nell'area per tutto l'anno nonostante la non elevatissima altitudine del Monte Vettore. È bellissimo perché in questo modo ogni anno, come abbiamo detto, il paesaggio cambia, si evolve, è sempre uno spettacolo. Il perimetro del lago è di circa 900 metri per la larghezza, di circa 130 metri. La misurazione della profondità degli invasi è pari a circa 8-9 metri e fu rilevata nel 1990, quando la zona restò completamente asciutta a causa di una forte siccità. E questo fa anche parte un po' della nostra storia. Purtroppo negli ultimi anni sempre più spesso sentiamo questo problema della siccità, ma è una variabile della natura. C'è l'uomo che comunque ne ha delle conseguenze, ma questo cambia in qualche modo il panorama. Ma e un'altra particolarità è che il lago non ha emissari visibili, ma sul fondo sono presenti inghiottitoi che possono essere relazionati alle sorgenti del fiume Aso attraverso canali carsici sotterranei. Pensate che meraviglia, c'è un lago che a un certo punto scompare, non ci sono dei corsi d'acqua che si vedono all'esterno, semplicemente, boom, come per magia, ma non è la magia, è la meraviglia della natura, le acque spariscono, e dove spariscono? Spariscono nella terra, per poi tornare dove vogliono loro. Beh, immaginate che meraviglia il viaggio che deve fare quest'acqua. Questa è sempre Radio in Vetta, e questo è il lago di Pilatro.

0: E poi, come tantissimi laghi, come tantissime montagne, è contornato da storie, tradizioni, leggende, perché nella tradizione il lago è considerato un luogo misterioso e anche demoniaco. Prende infatti il nome da una leggenda, secondo la quale nelle sue acque sarebbe finito il corpo di Ponzio Pilato, il quale venne giustiziato per ordine dell'imperatore Tito Vespasiano per non aver impedito la crocifissione di Gesù e fu subito caricato su un carro trainato da due bufali che da Roma lo portarono fino ai Monti Sibillini e lo gettarono fino al suo corpo nel lago. Beh, modifiche recenti del racconto vorrebbero che i bufali si gettarono nella cresta della cima del Redentore, dove ancora sarebbero visibili le rotate del carro. Beh, sapete, non so poi se è davvero vera questa leggenda, ma provate a pensare la potenza narrativa di questa storia. Stiamo parlando di quel Ponzio Pilato, stiamo parlando addirittura dell'origine del cristianesimo, stiamo parlando di Gesù, della sua crocifissione e tutta questa storia che ha così profondamente cambiato l'umanità e molto di più arriva proprio fino a lì, fino a questo apparente piccolo lago di montagna. Ma sarà un caso? Ma perché proprio lì? Bah, queste sono poi quelle domande a cui nessuno magari potrà dare una risposta, ma che riempiono di magia e di storia e di mistero questi luoghi incredibili. Provate a immaginare di essere lì e di vivere per un momento quella scena.
1: Beh. All of us were born with some special talent, some to make magic, some to till the soil, some to lead and some to follow. Some were born to paint pretty pictures, and some of us think the Lord were born to sing. And some, when they sing with each other, make magic. And paint pretty pictures too. Chris and Brenda sound like they were born to sing together, especially when they sing, Born to Love Me.

Cristallini del lago si scatenavano tempeste pazzesche che distruggevano tutti i raccolti della zona e disastri. E tale era l'afflusso, tale era la potenza, tale era la forza di questa credenza che furono costrette le autorità politiche e religiose a proibirne l'accesso e porre una forca all'inizio della valle come monito. Intorno al bacino addirittura furono alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue acque. Ma pensate che roba pazzesca, che c'era questa gente qua che andava lì a benedire i propri, benedire, adesso non so come si dica, i propri libri di magia, di negromanzia, credendo che queste acque del lago avessero davvero questa grandissima potenza. È bellissimo. Antoine de La Salle racconta che per visitare il lago nel 1420 gli fu necessario richiedere un salvacondotto all'autorità della città di Norcia, in quanto chi venisse sorpreso presso il lago senza autorizzazione avrebbe persino rischiato la vita. Se vi scopre qualcuno, è male accolto. Non è molto che vi sorpreso due uomini, uno dei quali era un prete. Questo prete fu condotto a Norza e là martirizzato e bruciato. L'altro fu tagliato a pezzi e gettato nel lago da quelli che l'avevano preso. Beh, lo scrive lo stesso Antoine de La Salle nel 1421. Beh, devo dire che in ogni caso non scherzavano, nel bene e nel male, questo lago qualcosa doveva veramente avere.

Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è RL Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più, ma soprattutto parliamo di emozioni, di gioie, di meraviglia, di tutti quelli che amano la radio o potrebbero amarla. E un'emozione grandissima è proprio quando ogni radioamatore, ogni appassionato di radio ha comprato la prima radio, perché non è soltanto un oggetto, è un momento, è una sorta di iniziazione, l'inizio di un cammino, di una passione che molto spesso accompagna per tutta la vita. Già abbiamo raccontato un po' di emozioni di prime radio e oggi abbiamo il piacere di ascoltare l'emozione di Franco, il K7XJA, che è già venuto a Radio Invetta diverse volte e che attraverso

0: il suo podcast, attraverso i suoi programmi, riesce a raccontare la meraviglia della radio. Ecco, oggi lui racconta la meraviglia di tutta la radio anche grazie a quel giorno, a quell'esperienza e quella prima radio. Grazie mille, Franco, per essere qui con noi. Beh, allora, ce la racconti la tua prima radio?
1: Ciao Luca, oggi voglio raccontare a te e ai tuoi tanti ascoltatori una vicenda personale, ma che allo stesso tempo credo riguardi tanti di noi, l'acquisto della prima radio, che adesso devo dire è facile, ma quando ho cominciato io era davvero molto molto diverso. Pensa, l'odore della carta lucida dei dépliant era la droga di noi ventenni della metà degli anni Ottanta. Non c'erano a quel tempo i forum, non c'erano i video su YouTube, ma soprattutto non c'era neanche internet, che in quegli anni analogici era la vera fantascienza. C'erano solo quei fogli spiegazzati, consumati a forza di essere letti sotto la luce della lampada da scrivania, dove ogni decibel di sensibilità ed ogni filtro notch sembravano promesse di mondi lontani. Avevo messo da parte ogni singola lira dei miei primi stipendi, rinunciando alle uscite con amici e agli sfizi di quella fantastica età, con il solo obiettivo stampato in testa: comprare un ICOM IC751A. Per me e per molti come me, a quel tempo, quella non era una semplice scatola di metallo e transistor, era il sacro graal delle radio. Ma qui dove vivo io, purtroppo, non c'erano negozi e la cosa più conveniente era farsi un viaggio per andarlo a comprare. Ricordo il giorno del grande viaggio.